peso troppo grande, non ne posso più, basta, non ne posso più. Guardatemi il manicomio. Bravo.